Dimensi sediti, dimensi sotto, c'è un pezzo di musica di Caracol, dove la Cina si è uscita in Mauritania, vicino a un pezzo di Gaisi, radiante, guarda.